Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte è da

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Daddy oggi che coction.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

partenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: marcato, ma il tiro non è stato abbastanza preciso. Ha provato il tiro da posizione impossibile. Pessima difesa, gli ha lasciato tempo e spazio su quel pallone. Movimento spettacolare e pericoloso delle dita, che sapevano esattamente cosa fare con quel pallone. Momento decisivo, c'è grande tensione, le dita si guardano. Corte breve, tiro secco, gol!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Hello people, how are we today? Are we ready to go? Look at me and do exactly.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao! Felix Avon, Love and Not Money!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Veri, chiari e limpidi i ricordi che mi legano ad un passato vissuto. Ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni. Resta se puoi, ma non fingiamo

vida dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: Voglio soltanto che tu sia felice.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
2: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
1: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina è il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Who was

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, funerale del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: amore mio. Vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Nei miei giorni sempre uguali, solo dettagli anche banali che si rincorrono. Siamo

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 8 agosto 2026. Il santo del giorno è San Domenico di Guzman, sacerdote spagnolo del XIII secolo. Oggi nella storia, 1956. A Marcinelle, in Belgio, un incendio divampa in una miniera di carbone. 262 minatori perdono la vita, di cui 136 italiani emigrati in cerca di lavoro. Una tragedia che scosse l'Italia intera e aprì un dibattito drammatico sulle condizioni dei lavoratori emigrati. Un sacrificio che non deve essere dimenticato. Nati oggi, 1919, nasce Dino De Laurentiis, uno dei più grandi produttori cinematografici della storia del cinema mondiale. Con una carriera lunga oltre 60 anni, ha prodotto film indimenticabili, lavorando con i più grandi registi italiani e americani. 1937, nasce Dustin Hoffman, uno degli attori più versatili e premiati della storia di Hollywood. Con una carriera straordinaria, ha saputo interpretare ogni tipo di personaggio, vincendo due premi Oscar. Curiosità del giorno. Lo sai qual è l'animale più letale al mondo? Non è lo squalo, non è il leone e nemmeno il serpente. È la zanzara. Ogni anno causa la morte di oltre 1 milione di persone, trasmettendo malaria, febbre gialla e decine di altri virus mortali. Al secondo posto troviamo il serpente. Al terzo il coccodrillo. Lo squalo, che da sempre terrorizza l'immaginario collettivo, causa in media meno di 10 morti all'anno nel mondo intero. L'animale più pericoloso del pianeta è invisibile, silenzioso e arriva di notte. E lo conosciamo tutti benissimo. Pillola di buon umore. Quando dai amore a qualcuno, l'amore ti ritorna nei modi più stupefacenti che tu possa immaginare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
7: e Angela.
6: Immancabile l'appuntamento con Italia in sette note. Le nostre sei canzoni, una per decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, che ci raccontano la storia della musica leggera italiana. La nostra bella musica leggera italiana che ci ha permesso praticamente da allora ad arrivare fin qui. Come sempre l'apertura a te Angela.
7: Esatto, e quest'oggi partiamo dal 1969 con uno dei complessi. Allora le band si chiamavano così, più amati del periodo, con una canzone che porta il titolo di Era lei e che commenteremo tra poco.

0: Li avete riconosciuti? Erano gli Equipe 84. Quando si dice che il cuore è forte ma la carne è debole e quando scocca la scintilla non c'è fedeltà che tenga, né amicizia né amore. Adesso amici, come sempre dagli anni 60, ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Penso che più chiaro di così non possa essere. Vabbè. Dagli anni 70, ma che dico, dagli anni 60 agli anni 70. Qui siamo con Patti Pravo. Una delle canzoni meno conosciute della Civetta di Venezia.
2: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con la freddezza che

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: dal più.
1: Non è proprio vero che è una delle canzoni meno conosciute di Patti Pravo questa, semplicemente è che noi siamo abituati a ricordarla negli anni 60 con La bambola e negli anni 70 con Pensiero stupendo. Tutto il resto automaticamente passa nel dimenticatoio, anche se comunque sono tante le canzoni come questa, Tutta al più, di Patti Pravo, che meritano veramente di essere riscoperte. Salutiamo anche gli anni 70, ma non ci allontaniamo di tantissimo.
2: Infatti arriviamo negli anni 80 per incontrare un artista che sotto l'ala protettrice di Lucio Dalla aveva iniziato la sua carriera con il suo nome di battesimo. Alcuni anni prima, all'epoca, era Rosalino Cellammare e poi divenuto Ron, che nel 1980 esce con una Città per cantare.

0: Questa canzone poi è seguita anche da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, era diventata il manifesto dei cantanti che si spostano di città in città per i loro concerti. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo di nuovo da Marco.
1: Dal 1980, amici, ci spostiamo di 10 anni e ci fermiamo al 1990 per questo artista figlio d'arte, il cui padre è stato un grande maestro che ha portato tantissime canzoni negli anni 80 al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Nino Buonocore, lo ritroviamo con la dolcissima Scrivimi.

0: un romanticissimo Nino Buonocore. Era il 1990, noi lo ricordiamo oltre che per questa Scrivimi anche per la successiva Rosanna, altra canzone d'amore per gli inguaribili romantici. Ma ora salutiamo il Novecento ed entriamo nei 2000.
1: Esatto, anche quest'oggi in Italia in Sette Note vi abbiamo offerto grandi nomi della musica leggera italiana. Tuttavia, di tanto in tanto ci piace inserire anche qualche perfetto sconosciuto, come questo, Matteo Manfucci con Mare di Pensieri.
0: Altro pezzo per i romantici all'ascolto.
2: Non riesce a dormire, la vita non ha discese e ci vogliono tante di quelle sveglie per salirla tutta. Rischio di affogare in questa notte

0: Matteo Manfucci è stato la classica meteora che, siccome la sua canzone ci è piaciuta, abbiamo dovuto...
1: Abbiamo voluto
0: inserirla. E dal 2000 andiamo adesso a sentire l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Con un altro grande nome della canzone leggera italiana. La sua carriera era stata da bello robusto rocker in quanto leader dei Timoria, però poi, dopo essere uscito da quella formazione, si è messo in proprio ed è diventato più romantico.
2: Si muove la tenda nella stanza.
1: Riconosciuto?
2: Ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta.

0: E così con Francesco Renga abbiamo completato anche quest'oggi le nostre sei canzoni, la nostra scaletta composta da sei canzoni all'interno di Italia in sette note. Dunque io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred e Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama No Mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

l'edilizia, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla, mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con La città degli angeli.

0: se fino alla fine.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter. Oggi attraversiamo due canzoni che parlano di relazioni, quando l'amore smette di essere cosa.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: Continua la nostra classifica dance Club Chart con la posizione numero di più uno.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
8: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000 che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme e la canzone la state già sentendo, si chiama Love Song.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì, va bene. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house, adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo, è del 1997, loro sono un progetto eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997,

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito, probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so, è il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

in arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Fra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'interviste nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girl

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance. È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

Sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: Show, sempre su questa radio ogni settimana. Ciao.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai. A parlar di. Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
7: Gli opposti, le attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
6: Ah sì?
7: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo. Ah, e okay. Ci hanno sempre insegnato a scuola, sì, che i poli che sono uguali si respingono.
6: Ecco, e in amore sarà così?
7: Chi lo sa?
6: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
7: Le leggi della fisica, della chimica, della magnetismo. Il magnetismo. Sì, perché... quando eravamo piccoli, io giocavo con i magneti, con le calamite. Le calamite.
6: Non avevi altro.
7: Le giravo al contrario. Vabbè, pure io, e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
6: In questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: capito, parte così una nuova puntata dello Shadow Slide con il senza radio studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slide invece è questo show radiofonico che non si ferma mai, attenzione.
0: Sì.
1: Perché ho saputo che Shadow Slide è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. mi stupisci.
1: Perché? Perché? Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadow Slide per più di una volta a settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine è un programma fatto di musica e sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: Esputazellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia...
1: Ci attanaglia. E allora, prima c'è il momento Tunz che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi dopo parliamo della psicologia dell'omofilia.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ritornati in studio, altro che opposti, queste canzoni stavano bene insieme, avevano un certo beat, un certo beat.
1: È uno dopo l'altro, è così, ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci, appunto con lo Shadows Light.
0: Lo Shadows Light, il programma che testè, adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono, fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadows Light non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti,
0: ecco,
1: quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento, se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, dicevamo poc'anzi, dell'omofilia che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro
1: perché
0: amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae. Io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea.
1: Ah,
0: è un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito
0: viene sfatato
1: perché
0: in realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata. Siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni, è una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo, penso un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: E la musica ci viene in soccorso, ah, perché sì, poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi sì, arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.
0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione,
0: sì,
1: mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine
1: non
0: del rapporto forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, e cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nella, sì, nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no? La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto. Sei dotto.
1: Sì.
0: Tu che sei
1: omo,
0: dotto.
1: Omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: quindi
0: di omo.
1: Quindi mi piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la omo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto sì, mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui.
0: Ci fermiamo qui. Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Cioè, sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passante.
0: Vabbè, l'ennesimo cul-de-sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul-de-sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila, quando tu metti le pile al contrario, nel telecomando, e mica il telefono al comando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche come le nostre.
1: Perché?
0: Cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Per esempio a noi manca tutto e quindi andiamo praticamente a cercare tutto, non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito. Una persona completamente diversa da noi rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità. E quindi quell'altra persona così diversa da noi

0: che piace che, col guanciale,
1: che è proprio di, che è proprio matriciano,
0: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza,
1: sì,
0: c'è l'opposto,
1: il proibito,
0: e allora il fascino del proibito. Ma va, proviamolo col, proviamolo col prosciutto.
1: No, proibito, proibito, vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ecco. Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella...
0: le teste da microfono. Vabbè. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio,
0: potete mandare un messaggio normale,
1: di testo, insomma.
0: O semplicemente anche sui social, se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché... Se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai, come dire, tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi non mi piace, poi arriva il tuo partner e ti dice ti piace andare
0: sarà straniera.
1: Comunque ti piace andare in montagna, io ti porto al mare, no il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta,
0: tua comfort zone.
1: E tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone che magari ti piace, ma gli scienziati dicono, gli studiosi,
1: cosa dicono?
0: Psicologi,
1: cosa dicono?
0: Sociologi,
1: cosa dicono?
0: Dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci cioè hanno dato in affitto, qui. Quando noi non paghiamo più l'affitto non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo senza nome.
0: Giochi di parole, giochi di parole sempre okay. Con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questo a un passante. Scusi passante,
1: signor
0: lei,
1: passante,
0: lei ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Ci sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco,
1: quindi
0: che sono imprevedibili.
1: Se una cosa te piace, anche se è opposta a te, ma te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale.
2: Hai capito?
0: Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi sono perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
3: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333-3831-587. Email senza radio @live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Play Music Like.
1: Bentornati amici e benvenuti a Play Music Like. Siamo di nuovo insieme, nonostante il grande caldo. L'asfalto che sembra una griglia, il ventilatore che ormai chiede le ferie e il frigorifero che è diventato il nuovo salotto di casa. Ma tranquilli, qui a Play Music Like non abbassiamo la temperatura, alziamo il volume. Preparatevi a scoprire artisti, suoni e vibrazioni fuori dai soliti percorsi, perché l'estate sarà anche bollente, ma la musica resta il modo migliore per renderla più leggera. Quindi, occhiali da sole, acqua a portata di mano e volume bello alto. Inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Ci sono amori che lasciano il segno, storie che fanno male, ma che in qualche modo ci cambiano per sempre. Un viaggio emotivo dentro un legame tormentato, dove la sofferenza diventa consapevolezza e anche le ferite trovano un senso nuovo. Una canzone viscerale, fragile, potente, che guarda il passato senza negarlo, trasformandolo in forza. A Play Music Like, Alice Allison, Narciso, Depresso.

Estate, ritmo, mare e voglia di muoversi. Arriva Bim Boom Bam, il nuovo singolo di Frank Commisso. Un brano solare, immediato, che unisce ritmi latini, influenze flamenco e pop dance moderno, portandoci dentro l'energia delle notti estive e della festa condivisa. Tra italiano, spagnolo, percussioni latine e atmosfere mediterranee, Bim Boom Bam è una canzone tutta da cantare e da ballare, perfetta per accendere la radio con leggerezza, movimento.

C'è sempre una luna luminosa che guarda dall'alto e sotto il suo sguardo prendono vita sogni, giochi, viaggi, stagioni e piccoli grandi sentimenti. Luna Lei Mi Guarda è il secondo album di Sally Baby, modella italiana, giovanissima artista pugliese che porta in musica un messaggio di gioia, pace e fiducia nel futuro. 9 brani, allegri, pieni di ritmo, per far cantare i bambini e ricordare anche agli adulti la leggerezza dello sguardo infantile. Sally Baby, modella italiana, con il brano estratto dall'album Neve e Luna.

0: Play Music Like.
1: E anche questa puntata di Play Music Like è arrivata alla fine. Abbiamo sfidato il caldo, il termometro, l'asfalto bollente e forse anche qualche ventilatore in crisi. Ma la musica, anche oggi, ci ha dato la giusta dose di energia, freschezza e buon umore. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito e per esservi lasciati sorprendere dai suoni nuovi. Adesso vi lasciamo tornare alle vostre bibite ghiacciate, alle ombre strategiche e alla caccia disperata al condizionatore più vicino. Da Play Music Like è tutto, un grande saluto, restate freschi, restate curiosi. Alla prossima puntata, Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità! Felicità.

0: d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
1: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare è anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadows Light, niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti che si attraggono, pensate, voi magari lo Shadows Light, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti
1: modo,
0: in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo. C'era un film.
1: Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi lo decide?
1: Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso?
1: Ecco.
0: Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda una volta a settimana.
1: Oh,
0: tutti gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai tu
1: anche
0: la convalida empatica, cioè comunicare con chi pensa come noi ci fa sentire capiti.
1: Ah,
0: questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè.
0: Perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte... volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac.
0: Sì.

d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza rabbia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito, se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia, che, secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto, come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite, che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti nello stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: è da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma mm-hmm, se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, mm-hmm, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito.
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi
1: entriamo, come mantieni la distanza nell'intimità, ecco,
0: nell'intimo come
1: nel mio intimo ci...
0: No. Oh, quella è un'altra cosa,
1: sì,
0: ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere,
1: sì,
0: se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo.
1: L'accendiamo.
0: Come per dire, in amore quindi non ci sono delle regole scritte, non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore,
0: l'amore non
1: praticamente
0: è
1: praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando tu dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una
1: numero
0: porta
1: 29.
0: E ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30.
0: Basta.

0: regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non
0: che
1: si
0: in realtà,
1: può, non,
0: che
1: si, non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà, ce lo diciamo alla nostra regia.
0: Anche nella musica?
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal Da Vinci,
1: ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare, cioè cozzano o non cozzano,
1: e chissà,
0: mettiamo
1: insieme,
0: una
1: mixiamo un Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che se l'ho visto in un reel, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sarai per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, e in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire.
8: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
7: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadows Light, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E
1: pensate un po',
0: ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare o in questo caso ci telefonano.
1: L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto, niente po' di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito?
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire un po'. Così, ragazzi.
1: Bello, anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non
0: capito. Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire, che noi abbiamo passato qui a Shadows Light.

0: questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete, chiaramente ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
1: Bellissimo.
0: Per ora non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: e
1: sì,
0: Andrea,
1: è vero.
0: Quindi fantastico. Può succedere che noi stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
1: certo,
0: a
1: magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare, insomma, quell'idea che è venuta. Allora, bene. Luca, facciamo così,
2: sì.
1: Noi adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del socio unico.
2: Hai capito?
1: Allora, quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
0: Mettiamo Sentinelle Mobile.
1: Sentinelle Mobile, sai che stavo pensando questo? Stavo pensando proprio a Sentinelle Mobile, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume, e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video, che è davvero molto molto bello. E quindi socio unico, Sentinelle Mobile, ma tu resta lì, perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
0: Va bene.
1: Oh.

0: Sono brani di casa, possiamo dirlo. Ancora con Luca al telefono, il frontman, il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao,
0: di quel...
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. E avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi, secondo me, che rimangono. Siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni. La reazione corale, o chi di voi per primo ha acquisito la notizia, ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto... Aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti.
0: Siediti.
1: Apri la mail e lui fa: vuol dire questo. Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: ma insomma, hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so. Dico, mi fa: no, ma perché? Che se dice, fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E fa: bravo.
2: Beh, ha preso atto, così, praticamente
1: normale, cioè, bravo, andate a fare il vostro, siate, mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto siate trasparenti, invisibili, cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le balle a tutti. No, no, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Non strafare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live, in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente...
1: Sì, questa hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' diciamo suonare nei locali non è più come una volta, 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte,
2: sì,
1: del produttore. Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio,
2: c'è un ascolto molto distratto,
1: si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni, che, e infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione, e sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo ve lo devo dire.
2: Bene, allora ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo, perché insomma merita.
0: Esatto.
1: Vero, a voi. Sicuramente sarete lì sotto il palco.
0: Esatto, a strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
2: ovviamente
0: cosa non la posso.
2: Sì.
0: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura, perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
1: È tirante,
2: il tempo ci tira via.
0: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano, e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni, dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
2: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
0: Va bene,
2: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
1: Ragazzi,
2: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
0: Ciao, grandi ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao.

0: Grandi, il socio unico. È La Cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come La Cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle Vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle Vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadow Slide. Ciao!
1: Baciami.

0: senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Gli ascolti in media su diverse radio, gli ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fa?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: La radio

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana.

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: E siamo pronti per cominciare una nuovissima puntata di Scappati in Casa.
1: Eccoci.
0: Pier Francesco con
1: Arianna.
0: Pronti a farvi compagnia un'oretta insieme. Parleremo del più, del meno.
1: E soprattutto sveleremo la nostra provenienza.
0: È vero, perché in questa puntata saprete quelle che sono le nostre origini. In realtà forse in qualche altra puntata le avevamo già accennate.
1: No, penso solo io me lo sono fatto scappare.
0: Ah, mi sa di sì.
1: Però chissà, magari non se lo ricordano. Vabbè.
0: Allora lanciamo prima la nostra sigla e poi torniamo e vi sveliamo da dove veniamo. Anzi, Ari vi ripete da dove viene lei e io vi svelo da dove vengo. La nostra sigla. Eccola.

0: Pier.
1: Eccoci!
2: Eccoci!
1: Prontissimi! E allora svegliamolo da dove veniamo.
2: Vabbè, io lo ripeto.
1: Ripetilo, va, che chi ha l'ascolto non vede l'ora.
2: Perché nel fuori onda stavamo ricordando quando l'ho detto, a proposito, esatto, del pane.
1: Esatto, esatto. In qualche puntata parlavamo del pane di Altamura e quindi la nostra Ari da dove viene, quindi?
2: Puglia!
1: Dalla Puglia, con furore!
2: Esatto, però per l'esattezza, il nord della Puglia, non quella parte che tutti conoscono, il Salento.
1: Salento,
2: no,
1: il Salento.
2: No, vicino Bari.
1: Perfetto, vicino Bari, e invece, attenzione, tu? Attenzione, creiamo un po' di suspense.
2: Beh, è impossibile capirlo, visto che ha una dizione perfetta.
1: Dai, adesso non dire così.
2: Ma
1: no, vabbè, diciamo che so da tanto tempo a Roma, anche tu in realtà.
2: E io da più tempo.
1: Da più tempo, sì, vabbè, però magari abbiamo preso un po' di cadenza romana e quindi che va a nascondere le nostre origini. Per esempio, io non direi mai che appunto tu sei pugliese. No, vabbè, ma non
2: dai,
1: ce l'ha. I pugliesi chiudono
2: che
1: tutto.
2: Stai,
1: i pugliesi chiudono tutto. Tu non.
2: Sì,
1: vabbè. Beh, magari
2: che mega
1: attento,
2: complimento.
1: Un orecchio attento potrebbe accorgersene.
2: La
1: però,
2: faccio, sono meno arrossita.
1: Attenzione, io invece vengo dall'Abruzzo.
2: La terra degli arrosticini.
1: L'Abruzzo forte e gentile. Eh sì.
2: Forte e gentile.
1: Ma non lo sai?
2: No.
1: Ma lo diceva Gabriele D'Annunzio.
2: Ah, sì, la faccia,
1: sì,
2: sempre per la questione. Questo programma è anche cultura.
1: Esatto, noi facciamo soprattutto diffusione della cultura. Mm-hmm. Sì, sì, sì, sì, sì. E niente, quindi sì, dall'Abruzzo. Mamma mia, che
2: bella,
1: buoni gli arrosticini. Abruzzesi all'ascolto, fatevi sentire. Vabbè, ma quando sono buoni gli arrosticini, sono veramente troppo troppo buoni. Sì, vabbè.
2: Cioè,
1: vabbè, comunque finiamo sempre, vedi?
2: Ma di cibo, come avevi detto l'altra volta.
1: Finiamo sempre a parlare di cibo, una roba pazzesca e assurda. Va bene, tutto questo per introdurre quello che sarà il tema della puntata.
2: Sono i modi di dire proverbi dialettali, in questo caso delle nostre regioni.
1: Delle nostre regioni, quei proverbi che sono veramente difficili da
2: tradurre,
1: da tradurre e soprattutto da comprendere, che sono quasi degli scioglilingua. E sai una cosa? Ci devo pensare io, in realtà.
2: Ah.
1: Sì, perché i modi di dire abruzzese, no, qualcuno ce l'ho, però devo trovare qualcuno un po' difficile, perché non voglio farti una cosa troppo troppo semplice.
2: Ah.
1: Tu invece hai già pensato, già,
2: sì,
1: già ce l'hai pronti?
2: Sì, c'è uno che secondo me lo capisci e l'altro che è proprio difficile.
1: Ah, sì? Quindi diciamo, sei stata... Ah, ok, allora brava, prendo ispirazione da te. Allora facciamo che nel prossimo blocco io cerco di indovinare un modo di dire pugliese e poi ci invertiamo, quindi io ti farò indovinare un modo di dire pugliese,
2: dire sì,
1: abruzzese, anzi no, due modi di dire, uno più semplice e
2: modalità
1: uno
2: easy
1: più...
2: e hard.
1: Eh sì, sì, vediamo se
2: vinciamo.
1: Ce la facciamo entrambi, non lo so, io devo pensare perché ci devo pensare.
2: Vabbè.
1: Va bene, qui su Scappati in casa c'è Gianna Nannini con Marrakesh.

0: Ed eccoci tornati a Scappati in Casa.
1: Sì, cosa abbiamo scoperto?
0: Allora, siccome c'avevo un dubbio, no? Allora, prima ho citato una serie di di aggettivi, no? Che vengono attribuiti agli abruzzesi, ossia che sono forti e gentili. Forti e gentili. Ero convinto fosse qualcosa che aveva detto Gabriele D'Annunzio, ovviamente dato il suo forte legame con l'Abruzzo. In realtà, cercando su internet, addirittura, vabbè, questa è un'espressione che è stata molto ripetuta da Gabriele D'Annunzio.
1: Quindi,
0: mentre
1: è vero.
0: Sì, è vero che lo diceva lui, però la prima, in realtà l'origine viene attribuita, tu pensa, a Primo Levi. Primo Levi che nel 1883 pubblicò il libro proprio Abruzzo forte e gentile. Quindi Primo Levi e poi ripetuto più e più volte da Gabriele D'Annunzio. Quindi abbiamo fatto anche un po' di cultura. Ci siamo fatti un po' di cultura. Allora, vai, sono pronto a indovinare il motto, il proverbio. Vai.
1: Ok, aspetta, no, sto cercando di ricordarlo bene.
0: Allora, è difficile, quindi. Ripetendo. Lo stai ripetendo. Vai.
1: Vado.
0: Vai.
1: Speuto in giro, can faccio bene.
0: Ah, vabbè, però allora, ragazzi, perché qua c'è anche, secondo me, un po' di contaminazione con l'arabo. Cioè, mi sembra un detto arabo. Ripetilo, scusa. Piano,
1: non l'hai
0: piano.
1: Capito?
0: Ripetilo piano piano. Fammi un attimo lo spelling, come
1: no,
0: si dice?
1: Spelling no, no,
0: lo spelling
1: lo dico
0: no,
1: piano.
0: Però vai piano, così anche chi ci ascolta magari può indovinare, cercare di indovinare.
1: Speutangilo.
0: Speut. Gruppo francese.
1: Un po' sì. Speutangilo, mi puoi pure sbagliare. Campaccio te bene.
0: Ok, spero di ingire che impacciati viene. Allora, secondo me la seconda parte è semplice, impaccia ti viene, nel senso ti torna in faccia. Mentre la prima parte, effettivamente la prima parte potrebbe essere un po' più difficile da capire. Ripetimela, scusami. Me l'hai dimenticata già. Ma come l'hai persa? Me l'hai appena detto.
1: Speut in giro.
0: Speut in giro. Giro?
1: Gilo.
0: In giro probabilmente.
1: Gilo.
0: Ah, in gila.
1: Gilo.
0: In gilo, ok, non avevo capito, pensavo fosse in giro.
1: No.
0: Ok. Quindi ti avevo detto in giro, no? Quindi in cielo, in Cile.
1: Gilo.
0: In gila, vabbè, ma adesso non sono proprio un madrelingua, quindi è sputa in cielo che ti torna in faccia.
1: Bravo.
0: Ok, quindi ok, che vuol dire quindi, cioè di non insultare gli altri perché poi
1: di non fare quello che non vuoi venga fatto a te.
0: Ok, ok, bello. Va bene, ce n'è un altro? Mi dice, quindi questo è quello
1: con l'hardcore.
0: Ah, ok, questo era quello semplice. Beh, andiamo con quello difficile, proviamoci.
1: Allora, qua mi devo censurare perché c'è una piccola parolina che non si potrebbe dire, quindi farò beep.
0: Ok.
1: Quindi se sentite beep, non è un errore dell'auto o di qualsiasi cosa avete in casa, ma sono io.
0: Ok, beh, è lei. Ok. Vai.
1: Sombo c'è trauno.
0: È difficilissimo, sì, avere ragione.
1: Sombo c'è trauno. Sto andando piano, non si sa mai, mi viene subito la parola che non devo dire.
0: Evitiamo.
1: Cavecio. Bip.
0: Cavecio. Non sto capendo nulla. Allora, ripeti, allora.
1: Zombo c'è trauno.
0: Sì.
1: Cavecio. No, non ca. Vecio. Bip all'urtoleno.
0: Allora è difficilissimo, anche perché qua c'è da anche indovinare la parola quella bippata. Allora
1: Vabbè, se vuoi te la fate la mimo.
0: No, vabbè, ok.
1: Sombo c'è traun.
0: Allora,
1: c'è traun,
0: scusate la pronuncia, è citrone, questo si dice anche in Abruzzo, è il melò, il cocomero, giusto?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Da noi ci dice il citrone è il cocomero.
1: No.
0: No, e che cos'è?
1: Un c'è traun.
0: Cos'è le citraun?
1: No, prima, dopo te lo dico. Cerca di...
0: salta il... io avrei detto il cocomero, perché in Abruzzo citrone in realtà vuol dire quello melone comunque. No? Niente, nulla di ciò?
1: No.
0: Che il... Com'è? Com'è? Che il? Ripeti la seconda parte.
1: Sombo c'è traun, capeccio...
0: Sì, che invece...
1: Bip.
0: Ah, ho capito cosa intendi. Ok.
1: All'ortolano.
0: All'ortolano. Quindi salta questa cosa che torna indietro. Facciamo così. All'ortolano. Ok.
1: No, che va a finire.
0: Che va a finire, ok, che va a finire in quel posto.
1: Esatto, no? Va a finire, okay, in, quel finire posto, in quel posto all'ortolano.
0: Non lo so, ci devo pensare. Facciamo una cosa, durante la prossima canzone
1: pensi a cos'è
0: ci penso e cerco di darti

0: Eccoci tornati a Scappati in casa. Stavo cercando di indovinare appunto questo detto pugliese che ci ha detto poco fa la nostra Ari.
1: Ci trauna.
0: Allora, abbiamo detto che non è né il melone né il cocomero. Chi sarà?
1: Comincia con la C.
0: Con la C. Il cetriolo.
1: Il cetriolo.
0: Ok. Quindi salta il cetriolo che va
1: a quel posto all'ortolano.
0: A quell'ortolano.
1: Nel senso, cioè, la cosa è successa a quell'altra persona e poi alla fine ci vado sempre io di mezzo, cioè, capito?
0: Ok, diciamo dopo il danno anche la beffa.
1: Il danno è più o meno mirato al fatto che perché mi devo prendere la colpa di qualcosa se non c'entro niente io.
0: Ci sta. Ok, allora cerco. Te ne dico adesso uno io abruzzese. Concentrati. Sei concentrata? Vabbè, ti dico questa che è più semplice, e quell'altra magari te la dico dopo che è un pochino più difficile. Sta buona rock, sta buona tutta la rock.
1: Sta buona rock.
0: Sta buon rock
1: nel senso di nome proprio di persona,
0: non quel rock che è abruzzese. No. Sta buon rock, sta buona tutta la rocca. Sì, un nome proprio di persona.
1: Sta bene Rocco.
0: Sì.
1: E sta bene tutto il borgo, tipo.
0: Ma che brava! Vabbè, dai, questa era semplice,
1: brava.
0: Ma il significato dietro è interessante, perché vuol dire che si dice quando le persone sono molto come dire, che pensano solamente agli affari loro, no? Cioè, se tu stai bene, basta che stai bene tu, non ti interessa niente degli altri. Ok. Ora non so bene perché si dica rock. Ok, credo rock. Perché semplicemente fa rima con rocca, poi.
1: Perché fa rima.
0: Quindi sta bene questa persona che si chiama Rocco e allora sta bene tutta la rocca. Vabbè, tutta la zona, esatto, tutta la rocca abruzzese.
1: Raso.
0: Vabbè, ce n'ho un'altra rocca raso. Ce n'ho un'altra che ti dico dopo che è un pochino più difficile, molto simile a quella secondo me.
1: Spero che sia più difficile di questa.
0: Ma sì, secondo me sì. Vabbè, ricordiamo i nostri social che non li abbiamo ancora.
1: Cavolo, certo, molto, con molto piacere. Allora, io sono The Pink Banana con l'underscore prima del D.
0: E io invece sono Nefra Off con la doppia F finale. Allora, se anche voi volete cercare di indovinare quello che è il significato del prossimo proverbio abruzzese,
1: restate sui social.
0: Scriveteci sui social, ma soprattutto restate qui perché tra poco giochiamo insieme.

0: un sacco di cose durante questa puntata. Allora, adesso è arrivato il momento di indovinare il tuo secondo, che in teoria dovrebbe essere un pochino più difficile.
1: Speriamo.
0: Vai, allora, che voi all'ascolto alzate la radio, eh. Cine cacina, ma cacina in tutto no. Questo è difficile, eh.
1: Cine cacina, ma cacina in tutto no.
0: Cine cacina, ma cacina in tutto no.
1: Che andiamo in tutto?
0: No. Come? Andiamo?
1: Andiamo, Shin.
0: Dove andiamo? No, non andiamo da nessuna parte. No,
1: Shin
0: no, no.
1: Non è
0: verbo andare, no. Non è assolutamente andare.
1: No, allora non lo so.
0: Ma come non lo sai?
1: Shin? Shin non è andare.
0: No, Shin è...
1: Nessuno di questi Shin è andare.
0: No, anzi, è sempre la stessa cosa ripetuta. Shin e cacino, ma cacino in tutto no.
1: No.
0: No? Allora facciamo una cosa, visto che io ho avuto una canzone per pensare, ti do questa canzone.
1: Grazie.
0: Per pensare, esatto. Tra poco ci illumini, facciamo così. Mi sento

0: Cine Cacine Magacine in Dut. No. Allora, ci hai pensato durante la canzone?
1: Sì.
0: Quindi sì. Come dire Cine?
1: Sì.
0: Cine, brava, vuol dire sì.
1: Sì.
0: Quindi traduciamolo. Quindi Cine Cacine.
1: Sì che sì.
0: Brava. Sì che sì. Aspetta, adesso l'italiano è difficile. Cine Cacine Magacine in Dut.
1: Ma dire sì a tutto no.
0: Brava! Bravissima, è proprio questo. Cioè, Rebus, va bene, sì,
1: va
0: però,
1: bene
0: cioè,
1: tutto,
0: fino a un certo
1: però,
0: punto. Fino a un certo punto. Bene.
1: Allora possiamo tradurre anche in romano.
0: Bene, bravo. Ok, quindi siamo due pari in realtà.
1: Eh sì.
0: Dai, ok. Va bene, allora

0: Restate con noi perché tra poco comincia la seconda parte di Scappati in casa, dedicata a...
1: l'oroscopo!
0: Benissimo, e allora chissà se il vostro segno è tra i migliori o i peggiori. Chissà, nel frattempo, o incrociate le dita o fate gli scongiuri. Boh, decidete voi. Scappati in casa.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
7: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Seconda parte di Scappati in casa dedicata all'oroscopo con Pier e
1: Ari.
0: Vogliamo ripetere per chi magari ha appena conosciuto il format come sarà la nostra classifica? Non è la solita classifica enorme, lunghissima, no?
1: Non diremo tutti i segni, no. Noi facciamo solo la top, nel senso i primi tre e gli ultimi tre, quindi la top flop.
0: Esatto, e partiremo proprio da quest'ultimi, dalla top flop.
1: Quindi, ma certo, perché si parte sempre dagli ultimi.
0: Per poi arrivare ai primi, per poi scalare la classifica. Restate con noi, prima c'è. Ecco, vedi, neanche a fare la pausa, parlavamo degli ultimi posti. Indovina chi c'è?
1: Ultimo.
0: C'è ultimo.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La classifica dei segni zodiacali di Scappati in casa, il momento quello più frizzante. Più richiesto,
1: sì.
0: Più controverso.
1: Esatto, perché non possiamo sapere.
0: No.
1: Cioè, se va male, non sono contente le persone.
0: Non sono contente le persone. Non sono per niente contente, ma tanto se la prendono con te.
1: Ma mi hanno scritto.
0: Ecco, appunto.
1: Mi hanno scritto per dire, però la prossima volta puoi mettermi un po' più su in classifica.
0: È vero, hanno scritto anche me.
1: Sono
0: le stelle, ragazzi.
1: Sono le stelle, io sono un tramite, ragazzi.
0: L'abbiamo detto più e più volte, Ari, non ve la prendete con Ari.
1: No.
0: È semplicemente un tramite delle stelle.
1: Sei una strega.
0: Brava, quello stavo per dire. L'abbiamo detto anche in qualche puntata precedente. Sei una strega.
1: Vero.
0: Sapete che poi se vi mettete contro le streghe
1: Le stelle comunque un minimo ascoltano le loro adepte.
0: Esatto. Quindi non fatela arrabbiare.
1: E non oscurate le storie.
0: E non oscurate. Oh, attenzione ragazzi, qui c'è una frecciatina che oscura le storie su Instagram. Ecco, se avete oscurato le storie a qualcuno, preparatevi, perché Ari lo sa, conosce, lo chiede alle stelle e vi mette in fondo alla classifica.
1: Esatto.
0: Quindi io non andrei contro di lei. Va bene.
1: No. Andiamo avanti con la top flop.
0: Mannaggia.
1: Allora abbiamo l'ultimo posto, i pesci.
0: Poveri pesci.
1: Segno d'acqua, nostri amici. E niente, loro hanno questa testa sempre super paranoica, diciamolo.
0: Sì,
1: E esci dalla tua testa per 5 minuti e il mondo fuori è molto meno tragico di come lo immagini.
0: Ah, e quindi perché loro quindi restano nella loro testa.
1: Sono un po' tristoni.
0: Sono dei tristoni, poverini. Va bene, questa tristezza purtroppo li ha portati questa settimana
1: non va bene.
0: All'ultimo posto, però vabbè, dai, ci sarà tempo per cambiare le carte in tavola.
1: Mm-mm.
0: Bene, chi abbiamo invece al posto leggermente superiore?
1: Come
0: l'avevo
1: chiamato
0: dopo?
1: Il male. Posto male.
0: Sì, chissà il male, perché abbiamo detto l'altra volta.
1: Malissimo.
0: Quindi, ultimissimo posto pesci. Della classifica è il posto che è malissimo.
1: Malissimo.
0: Quindi, pesci sono malissimo. Chi è invece male?
1: Male i gemelli.
0: Ok.
1: Che qualche settimana fa stavano abbastanza bene.
0: È la classifica che è stata ribaltata. E non a caso sto dicendo questo, ma tra poco scoprirete perché.
1: No. E i gemelli hanno cambiato talmente tante volte idea che anche Google Maps si è perso.
0: Allora, adesso qua tocchiamo una cosa. Google Maps, tu lo sai bene, io lo uso spesso. E almeno 6-7 volte su 10 io mi perdo con Google Maps.
1: È stata colpa dei gemelli.
0: È colpa dei gemelli, cioè questa similitudine è proprio azzeccata. Sì, mamma mia, Google Maps mi fa sempre perdere.
1: Ok.
0: Quindi loro erano il posto che abbiamo ribattezzato essere male.
1: Mm-mm.
0: Giusto.
1: Mm-mm.
0: Ok, e quindi vediamo invece chi che un pochino si salva, che sta al posto che abbiamo detto essere malino.
1: Leone.
0: Ok.
1: Non prendetevela per tutto, scusate, perché non tutto è un attacco personale.
0: Ah, ok. E vabbè, sono un po' così permalosetti. Ma è una caratteristica del segno questa, essere permalosetti?
1: Sì, Leone è super malosi.
0: Ma pensa.
1: E quindi stavolta diciamo che questa loro caratteristica li ha un attimo penalizzati.
0: Li ha penalizzati. E vabbè, ragazzi del Leone, ci saranno altre settimane che sicuramente... dove sicuramente le cose andranno meglio.
1: Mm-hmm.
0: Su Scappati in casa ci sono Emma e Ercomi.
2: Scusa.

0: Oroscopo di scappati in casa. Abbiamo appena parlato dei tre segni purtroppo peggiori di questa settimana. Li vogliamo ripetere rapidamente per chi si fosse appena sintonizzato?
1: Facciamolo. Allora, pesci, ultimo posto.
0: Bene, quindi proprio, cioè bene, male. Insomma, male. Malissimo, malissimo, abbiamo detto. Quindi poi.
1: E male, quindi penultimo, gemelli.
0: Ok.
1: E terz'ultimo, leone.
0: E leone.
1: Ipermalosi.
0: Ipermalusetti del leone. Ok, bene. Abbiamo detto più volte che cosa abbiamo detto? Che la classifica
1: si può ribaltare, può essere sempre uguale. Chi
0: che non è così, non è così la formula.
1: No, è così, se così tu, evitiamo che
0: se tu dici male la formula, poi lui non arriva. E lo so
1: male.
0: Che tu, lo so che tu non lo vuoi, ma io lo voglio. Lo voglio perché l'altra volta eravamo agli ultimi posti, no, del toro. E quindi ci serve un po' una spinta. Ci serve una spinta da lui che conferma o ribalta le classifiche.
1: Bene.
0: Lo presenti tu?
1: No.
0: Dai, presentalo! Dai, su.
1: Sta per arrivare Alessandro Borghese.
0: Ma però così non mi ci hai messo enfasi e poi sembra
1: perché
0: che...
1: Perché non gli sono sincera.
0: No, e poi sembra una cosa un po' poco voluta. Sembra che non lo vogliamo e invece lo vogliamo. Giusto? Vabbè, senti, nel frattempo è già arrivato.
1: Eccolo.
0: Arrivano nuovi vuoi?
1: No.
0: Ecco, vedi, se l'è presa. Allora io me ne vado. No, che già te ne vai. Stai qua, siedi. Va bene, mi siedo. Perché la classifica oggi parla un po' male, sbiascica forse.
1: Sbiascica?
0: Sì, Alessandro,
1: forse ha visto la cappa.
0: Vabbè.
1: È spaventato.
0: Questa cappa non la puliamo, eh? No. Sì, sono Borghese,
1: no,
0: scusa,
1: non mi va.
0: Non gli va, la cappa qui.
1: No, la cappa c'è, cioè,
0: almeno 3 dita di polvere. Sta dovendo cominciare a pulire la cappa. Allora, me ne vado.
1: Meno male.
0: Madonna. Cioè, l'abbiamo fatto proprio scappare così, però posso dire che ha lasciato secondo me ha lasciato tipo polverina magica, no?
1: Sì.
0: Guardate, quando arrivano le fatine.
1: Magari.
0: Io me la immagino così.
1: Lui avrà
0: lasciato tutta questa polverina magica. Va bene. E allora, diciamolo, insomma.
1: Vuoi un po' di fortuna?
0: Vorrei un po' di fortuna, ma sì, ma un po' per tutti i segni, insomma. Andiamo.
1: O lo vuoi per te stesso?
0: La vorrei anche per me stesso, ma naturalmente è una cosa che faccio per tutte le persone che ci ascoltano.
1: Vabbè, cominciamo col terzo posto della nostra classifica.
0: Bene.
1: Top. Ariete.
0: Ok, Ariete, quindi al terzo posto. Bravi, sì. Ariete.
1: Bravi, non sono stati bravi. Energia alle stelle, se hai un obiettivo è il momento di fare all in.
0: Bene, date tutto. Date tutti voi stessi, perché potrebbe essere il momento propizio. Almeno
1: esatto.
0: Così dicono le stelle.
1: Fatelo. Secondo posto, i nostri amici Capricorno.
0: Ah, Capricorno al secondo posto questa settimana.
1: Bravi. Costanza batte fortuna, ma questa settimana i Capricorno hanno entrambe.
0: Ah, quindi
1: sono
0: Costanza e fortuna. Ok, diciamo che la fortuna se la sono guadagnati con
1: le stelle
0: li hanno premiati.
1: Sì.
0: Bene. Qui su Scappati in casa ci sono i The Colors.

0: E ci avviciniamo al miglior segno della settimana per quanto riguarda la classifica di Scappati in casa.
1: Esatto, ma vogliamo ripetere il podio?
0: Guarda, rifacciamo, ma io direi ripartiamo anche un
1: alla
0: attimo
1: fine
0: dal basso per chi magari si è sintonizzato.
1: Porini, va bene, va bene.
0: Dobbiamo
1: va bene,
0: dirlo, facciamo, dobbiamo dirlo. Vai.
1: Allora, ultimissimo posto, Pesci.
0: Pesci.
1: Penultimo posto, Gemelli.
0: Ai, ai, ai.
1: Terzo ultimo posto, Leone.
0: Ok, va bene.
1: Poi facciamo un mega salto.
0: Poi facciamo un mega salto perché per chi non lo sapesse funziona così la nostra classifica. Quindi chi è nel mezzo non ci interessa perché
1: ma
0: tanto
1: no, ma
0: voglio
1: tanto,
0: dire
1: cioè, non interessa il meglio e il peggio, capito?
0: Brava, il meglio e il peggio. Dobbiamo sapere se sta settimana possiamo muoverci, possiamo fare cose oppure non le possiamo fare. Cioè quelle cose un po' a metà non ci interessa.
1: Ok,
0: ci spostiamo invece quindi sul podio.
1: Terzo.
0: Esatto, ripetiamolo.
1: Terzo posto, Ariete. Secondo posto, Capricorno.
0: Ok, quindi allora loro possono fare
1: tante cose.
0: Quindi aspetta che devo ridire quella mia formula.
1: Ah sì.
0: Che anche questa, un po' come prima c'è stato l'arrivo di Borghese che ha disperso la polvere della cappa, mettiamola così.
1: Oh mamma.
0: Io adesso devo fare questo rito perché è giusto che venga fatto.
1: Vai.
0: Quindi, se avete intenzione di ampliare la vostra famiglia, magari con degli eredi.
1: Ah.
0: In vari sensi, nel senso con gli eredi, oppure se volete appunto allargare la famiglia, nel senso volete fare una proposta di matrimonio. Lo potete fare. Se avete un colloquio di lavoro, fatelo. Se dovete dare le dimissioni, fate pure quello.
1: Ah.
0: Se dovete fare una proposta di acquisto per una casa, magari potrebbe essere la settimana giusta. Ok. E quindi chi è che tutto può questa settimana?
1: Tipo Zeus.
0: Tipo, vabbè, adesso direte che è esagerato, adesso non scomoderei, insomma, gli dei dell'Olimpo. Però chi è che un po' si è sulla cima dell'Olimpo?
1: Nostri amici scusa.
0: No, che
1: no,
0: gaffe,
1: l'ho
0: che
1: gaffe, appena gaffe, detto. No. No, l'ho detto prima, i nostri amici Cancro, scusate.
0: I nostri amici Cancro. Quindi Capricorno, non vi emozionate troppo perché
1: no,
0: voi state...
1: anche perché l'ho già nominato prima, capito?
0: Siete al secondo posto, quindi c'è stato... Sì. Gli Oscar pure fanno la stessa cosa, quindi consentitecelo.
1: Certo.
0: Quindi Cancro.
1: Sì, sì.
0: Al primo posto. Bene, se siete Cancro e allora... festeggiate, fate le cose. Perché possono farlo?
1: Perché ricapita quella sensazione bellissima di essere nel posto giusto al momento giusto.
0: Ma che bello. Madonna,
1: che sogno. Pure io vorrei essere al posto giusto al momento giusto.
0: Deve essere proprio una bella sensazione.
1: Chi la conosce?

0: No,
1: no.
0: Oh, è una brutta notizia.
1: No, non mi piacciono queste brutte notizie.
0: Lo so, vabbè, ma tanto forse un po' te l'aspettavi già. Siamo arrivati al termine.
1: È finita
0: pure questa puntata. È volata, sì, in un attimo. È stato, sì, molto divertente,
1: sì, sì,
0: lì,
1: sì,
0: far,
1: sì,
0: indovinare
1: i proverbi. Però ritorniamo presto.
0: Ma certo, anche se potrebbe essere intesa anche un po' come una minaccia, ma no,
1: non
0: me
1: vi
0: lo so.
1: Non vi lasceremo mai.
0: Esatto, perché noi torniamo, mm-hmm, Ari e Pier, sempre qui, mm-hmm, al solito posto, alla stessa ora, con
1: Scappati
0: in casa. Ciao, alla prossima. Ciao.
2: Scappati.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Memories of mad desire. Ora in onda, let the music.

Partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari e sono qui per accompagnarvi nei prossimi 52 minuti con Let the Music Play, il nostro spazio riservato alla musica dance che si ballava tanti tanti anni fa, quando era nuova, quindi 70, 80, 90, ma che si balla ancora adesso nelle serate a tema. Eh sì, perché sono tante le serate a tema dedicate alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Direi che possiamo partire velocemente partendo dalla musica britannica di Stokehaven e Waterman. Poi naturalmente ce ne sarà per tutti i gusti come sempre, eh?

Eccole qui le fresche e frizzanti canzoni degli anni Ottanta. Perché vi ho parlato di Stokeiken e Waterman? Perché questi tre grandi produttori britannici sono alla base del lancio di moltissimi artisti di quel periodo, 84, 85, 86, 87, 88 e via andare. Dido Relive, Rick Astley, Pet Shop Boys, ma c'erano anche le Bananarama, proprio loro, quelle di Cruel Summer, quelle che in questo caso abbiamo ritrovato con Love at the First Degree. E non diciamo altro perché dobbiamo passare ad altra musica. Passiamo al 1989, un po' di musica italiana, quella di Black Box, Ride on Time.

da un trio di tre grandi produttori discografici britannici, qual è stato quello composto da Stokaken e Waterman, ad un trio di grandi produttori, musicisti, DJ, perché poi alla fine Limoni Davoli e Semplici, gli autori, i costruttori del progetto Black Box, questo sono stati, qui si era nel 1989. E sono stati talmente bravi che hanno creato pure un filone musicale che è stato copiato in tutto il mondo. Adesso ragazzi, ritorniamo in Gran Bretagna. Lui purtroppo non è più tra noi, ma ci rimangono le sue canzoni. Stiamo parlando di Mr. Chris Rea, che non era nato come cantante di musica dance, lui era un rocchettaro comunque da quelle parti là, però questa Josephine in discoteca ci è andata molto bene, anche perché poi tra l'altro lui ne aveva realizzato un remix, perché l'originale di questa canzone era completamente differente, però in questo modo l'abbiamo ballata tutti in quel periodo. Chris Rea, tutto questo in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato 80 per il momento, poi apriremo la seconda parte con il disco degli anni 70. I 90 si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro format. In mezzo ancora un po' di musica 80 e la house music. Penso di aver sintetizzato tutto nel migliore dei modi.

0: E con questa romantica Josephine di Chris Ria si chiude la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Let the Music Play, amici. L'appuntamento con la musica dance degli anni 70, 80 e 90, come detto poco fa, ci fa riprendere il cammino con un pezzo degli anni 70 e con una grande voce, una grande artista. Vediamo se la riconoscete, se qualcuno di voi riesce a riconoscerla. Se siete tra coloro che in discoteca ci andavano anche negli anni 70, sicuramente di lei non vi siete dimenticati, dai. Una delle grandi voci dance di quegli anni, eh?

Un brano raffinatissimo ed elegantissimo, questo You Really Touched My Heart. Lei è la superlativa Emil Stewart, mamma mia. Una delle grandi voci della disco degli anni 70. Faceva gara con Donna Summer, con Gloria Gaynor, ma anche con Diana Ross. Mamma mia, che belli. C'era tutto come costruzione musicale in questa canzone: fiati, violini, un bel basso, una bella batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, così abbiamo accontentato anche il sottoscritto e chi ama la disco degli anni 70. Ritorniamo agli anni 80? Dai, siamo insieme a Brian Eyes. 1985. Talking to the Night, per la Memory Records di Cremona, produzione italianissima che ha fatto il giro del mondo. Tra poco ci sarà spazio anche per la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance tra il 1987 e il 1990.

E con Brian Eyes e la sua Talking to the Night, ragazzi, abbiamo completato anche il percorso all'interno della musica degli anni 80, la dance degli anni 80 commerciale. Ora abbiamo la house music. Come amiamo dire noi di Let the Music Play, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dagli anni 87, 88, 89 fino al 1990. Andiamo con la prima delle due canzoni. Partiamo con questa produzione spagnola, Spanish. Lei si chiama Isa Mar. Nel 1989 ci regalava questa Amor Suave. Non è proprio un pezzo house classico, però insomma è di quel periodo e noi lo abbiamo inserito nella house music. Bella la fotografia della giovanotta all'epoca, con un bel pigiamino, però insomma ragazzi, anche l'occhio vuole la sua parte, eh? Nulla di scandaloso, eh? Molto casto, però insomma la ragazza merita la foto.

E questa era la sensualissima Vor Suave di Isamar, come detto produzione spagnola. Della copertina vi ho già raccontato. Intanto noi ci stiamo incamminando a lunghe falcate verso la seconda pausa all'interno di Let the Music Play. Tra poco completata anche la parentesi della house music, ragazzi, entreremo nella terza ed ultima nostra sessione nella dance degli anni 90. Adesso arrivano i Beatmasters con le Cookie Crew.

0: E con Burn It Up, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Pausa.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
8: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
9: I know you wanna say. E così ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica dance che abbiamo ballato negli anni 70-80 che appunto ora diventano i 90. Partiamo abbastanza moderati, non cominciamo a correre, anche perché finora abbiamo già fatto abbastanza e quindi partiamo così, partiamo abbastanza, come detto, tranquillini. Poi piano piano non preoccupatevi che se avete voglia di scatenarvi ancora un po', lo spazio ce l'avremo e ce l'avrete, Tanto abbiamo ancora 16 minuti a nostra disposizione, li impiegheremo molto molto bene.

Siamo partiti romantici quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, ragazzi, eh? Stiamo dando sfogo alla nostra voglia di musica dance degli anni 90. Ma adesso vediamo di accelerare un po' le nostre battute per minuto, eh? Che dite? Anche perché abbiamo gli ultimi minuti a nostra disposizione, quindi non dobbiamo farceli sfuggire per nulla. E questa, che ne dite, di Kim Lucas?

Lei è stata una protagonista della musica dance degli ultimi anni 90 e dei primi anni 2000. Stiamo parlando di Kim Lucas, che quest'oggi abbiamo ritrovato con la sua To Be You. Ragazzi, invece torniamo indietro di un po' di annetti per un altro pezzone che ha veramente fatto sfracelli negli anni 90. Stiamo parlando dei grandissimi Datura e la loro signora.

E qui Datura, autore di tanti bellissimi pezzi inediti negli anni 90, invece sono andati a riprendere un singolo del 1981 firmato dai Visage, Fade to Grey, e lo hanno riproposto a loro modo. Andiamo con l'ultima di oggi, ritorniamo in Italia, a parte che siamo sempre rimasti in Italia perché anche i Datura. Adesso abbiamo Anticon con What I Gotta Do, qui siamo nel 92.

0: E con What I Gonna Do di Antico Ragazzi siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.
3: E-e-e.

abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa Time Machine ci farà volare, vi farà volare, e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche time machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

e siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico. Caspita, sembra che siano passati 100.000 anni. I video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like

grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

Cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene, ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

E anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in queste time machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone del 2000 si chiama Voice.

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002, questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali della

Mamma mia, cosa sta per arrivare? Mamma mia, cosa sta per arrivare? Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano. Si chiamano Psycho Radio e il disco che

A me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo. Lui è un altro DJ producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E.

disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragostea.

0: acum. Alo? Iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte, e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, i canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stufati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine, di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

0: Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare And Go No, I Go Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un Dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

Brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

Grande brano di John McCone dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness sono una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James, band guidata da Tim Booth.

0: Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bends del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Sono più tristi le banchine quando ormeggia la sera. È stanca la mia vita, inutilmente affannata. Amo quel che non ho. La mia noia lotta con lenti crepuscoli. Ma poi giunge la notte e inizia a parlarmi. E la luna proietta la sua pellicola di sogno. Sono Giovanni Amara.

Fuori piove, come se piovesse anche dentro di me. Il cielo è buio, tutto è scuro, come avvolto da un lenzuolo di seta nera. E una luce strana dona ombre sinistre al paesaggio, presagi di un temporale forte e oscuro. Vorrei lasciarmi cadere e scivolare via, come l'acqua fa cadendo dal cielo, e diventare fiume e perdermi nel mare.

chiuse la porta e allungò la mano sotto il suo mantello. La baciò come se potesse ispirarla. Baci feroci, duri, articolati in modo stuzzicante. Baci morbidi e allettanti. Baci per accendere falò e tenere in alto le stelle. Quando lei finalmente cedette, disse una parola nel suo orecchio scarlatto. La parola è arrivata al midollo delle sue ossa. Disse: stasera

aspetto il riequieto. L'incontro di stasera. Sì, incontriamoci sotto le stelle. Possiamo guardare i nostri cuori. Non riesco a credere a quanto possano essere infinite queste ore. Spero che i nostri segni siano allineati. Stasera vedremo dove vaga la nostra relazione. La mia presa non sta svanendo. La mia memoria non è andata. Mi aggrapperò a questo sogno.

La poesia è gelosa di te stasera, perché appena vengo a scrivere qualche parola, il tuo profumo mi attacca nel modo più civile e io dimentico me stesso. Non ti chiedo di amarmi sempre così, ma ti chiedo di ricordare. Da qualche parte dentro di me ci sarà sempre la persona che sono stasera.

Ho visto il tramonto ieri e data l'assoluta brillantezza di esso, probabilmente mi sono seduto in compagnia di migliaia di persone che si sono ritrovate inondate dal suo tripudio di colori. Purtroppo è altrettanto probabile che fossi circondato da migliaia di altri che non hanno mai visto i colori perché erano inondati di cose minori. E ho capito che troppo spesso sono in compagnia di queste persone.

Le convinzioni sulle quali si fonda la vita di tutti i giorni non sono che l'incarnazione del desiderio, corretto qua e là, dal brusco urto con la realtà.

Per chi è contento quando piove, perché si concede una lacrima per non piangere da solo. Per chi ha la testa dura e dei valori, per chi non si vergogna di tirarli fuori. Per chi è innamorato di almeno una cosa nella vita. Per chi cerca ancora la sua strada e ogni tanto si domanda se sta cercando qualcosa che esiste davvero.

0: A 20 anni mi dicevano, vedrai quando avrai 50 anni. Ecco, ora ho 50 anni.
1: I would like to reach out my hand in my sail and I tell you to run.
0: Vivo nella stessa incertezza, per quanto mi sforzi del contrario. Ogni mia decisione è condannata ad essere discutibile e a procurare rimpianti tardivi. Per ogni argomento a favore, trovo un argomento contrario, non meno pesante. La decisione giusta è sempre da qualche parte fra la vita che vivo e un'altra vita.
2: Hello again. Remember me? We were making love, but just getting started.

Ci sono giorni in cui ogni cosa che vedo mi sembra carica di significati. Messaggi che mi si presentano come decisivi. Annunci o presagi che riguardano me e il mondo insieme. E di me non gli avvenimenti esteriori dell'esistenza, ma ciò che accade dentro, nel fondo. E del mondo non qualche fatto particolare, ma il modo di essere generale di tutto.

volte riesco a sentire l'odore della stagione. Di solito è possibile solo nei primissimi momenti del suo ritorno, prima che diventi abitudine. Quando hai dimenticato il suo odore, eccolo di nuovo nell'aria, nel flusso delle cose che cambiano e ritornano.

se n'è andata quella mattina. Le sue ultime parole riecheggiavano ancora nella mia testa. E anche se ha detto che un giorno sarebbe tornata, riconosco le promesse che non saranno mantenute. Perché le ho usate anch'io. Le menti come le nostre non possono essere domate. È il prezzo per la libertà, è il prezzo che paghiamo.

Le persone appassionate dicono ai loro ostacoli: potrei cadere, potrei perdere tutto. Ma se riesco a riprendermi, sei nei guai. Perché tornerò, e quando tornerò, sarai superato. La passione è un segreto serio. Buonanotte, da Giovanni Amara.